0: Sono la Maddalena da Palma.
1: Sono Marga da Spilleri.
2: Sono Margalida da Campanet.
3: Radio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Alex de la Cabana.
1: Sono un Bial de Singiatria.
2: Sono Cati de Manicoy.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per